0: Gentili ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto delle notizie in lingua italiana di Radio Lussino. Ieri sera, presso la Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Lussin Piccolo, in occasione della Festa della Mamma, è stata inaugurata la mostra dei lavori degli alunni intitolata «La mia mamma». Si tratta di una mostra realizzata dagli studenti della scuola elementare Mario Martinolic che, attraverso ritratti ed interpretazioni artistiche delle proprie madri, hanno espresso emozioni, ricordi ed il legame speciale che c'è tra madre e figlio. Questa è stata la terza esposizione della sezione pittorica della scuola, guidata dalla pittrice accademica ed insegnante di educazione artistica Ružica Nemeth, dopo le precedenti mostre Arte, Mare, Vele e Pesciolino d'oro. Nell'ambito del progetto Jazz nelle scuole, il Festival internazionale Jazz Time Fiume organizza anche quest'anno laboratori interattivi attraverso i quali rinomati musicisti avvicinano gli alunni delle scuole elementari alla musica jazz. Come parte del programma educativo, oggi si terrà un laboratorio a Lussin Piccolo presso la scuola elementare Mario Martinolic. Gli studenti avranno l'opportunità di conoscere il mondo del jazz attraverso un programma interattivo della durata di circa un'ora. Il laboratorio sarà guidato da tre musicisti di spicco, Spartako Crnjarić, Tonči Grabušić e Damjan Grbac. Gli organizzatori sottolineano che l'obiettivo è avvicinare i giovani ad una musica al di fuori dei circuiti commerciali ed incoraggiarli ad esplorare diversi stili musicali. Nell'ambito del progetto CRAS, Risorse Carsiche, Analisi e Sistema, gli studenti della scuola elementare Mario Martinolic hanno presentato i risultati della loro ricerca alla conferenza finale tenutasi dal 7 al 9 maggio a Comissa sull'isola di Lissa. La ricerca riguardava la sensibilità delle falde acquifere insulari ai cambiamenti climatici, alle variazioni stagionali e agli impatti antropici. È in corso la settimana della Croce Rossa. Oggi alle ore 17, presso la Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Lussin Piccolo, si terrà una conferenza intitolata Eroe del Web, dedicata alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. L'incontro sarà condotto da Adela Maricic, agente di polizia per i minori e per la criminalità della stazione di polizia locale. Domani, giovedì, sono previsti due importanti eventi. Al mattino, presso la scuola elementare Mario Martinolic, si terrà la cerimonia ufficiale di accoglienza dei bambini di prima elementare, nella quale verranno accolti come soci della Croce Rossa. Alle ore 17, invece, presso la Biblioteca Civica, si svolgerà una conferenza sulla sicurezza nell'utilizzo di Internet da parte dei bambini e sulla protezione delle moderne forme di abuso. Cari cittadini, siete invitati da parte della Croce Rossa locale a partecipare venerdì dalle ore 10 alle ore 12 presso la piazza principale di Lussin Piccolo ai controlli gratuiti della pressione arteriosa e della glicemia, accompagnati da un'esercitazione dimostrativa di salvataggio in mare. Il Rotary Club di Lussin Piccolo ha pubblicato il bando per l'assegnazione degli aiuti del fondo Raymond Prag Ivancic. Il fondo è destinato a bambini gravemente malati o con difficoltà nello sviluppo e ai bambini provenienti da condizioni sociali particolarmente difficili, dell'area di Lussin Piccolo fino a 18 anni di età. L'importo complessivo degli aiuti ammonta a 6.000 euro e le candidature sono aperte fino a fine mese. Giovedì Alle ore 20, presso Palazzo Moise di Cherso, si terrà una conferenza intitolata «La città come corpo, il corpo della città». La conferenza sarà tenuta dal professor Nikola Petković del Dipartimento di Studi Culturali della Facoltà di Filosofia di Fiume, che, attraverso la visione del filosofo Frane Petrić, rifletterà sulla possibilità di una città felice nel mondo contemporaneo. Il programma si svolge nell'ambito del ciclo Uniri per i cittadini di Cherso. Il giorno 15 maggio a Lussin Piccolo si celebrerà la giornata di Posidonia, manifestazione dedicata alla tutela delle praterie marine fondamentali per la salute dell'Adriatico. Il programma si svolgerà nel corso della giornata di venerdì. L'avvenimento principale serale avrà luogo presso il Museo della Possiomeno dalle ore 18:30. I visitatori potranno assistere ad una mostra di fotografie subacquee, a laboratori per bambini, una conferenza specialistica e alla prima di un film d'azione. Il programma si concluderà alle ore 20:30 con il laboratorio One and Paint. Al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo, oggi alle ore 19, è in programma la proiezione del documentario lungometraggio Perast, una nave ferita, degli autori Paola Igello Jušić Junior. Il film racconta la forte storia della leggendaria nave della radioiadrolinea Perast, costruita nel 1962, proprio nel cantiere navale di Lussin Piccolo. L'ingresso alla proiezione è gratuito. Nel cinema di Lussin Grande, nell'ambito del programma Mese del cinema croato, questa settimana saranno proiettati due grandi successi cinematografici nazionali. Giovedì, alle ore 20, è in programma il film ZG80, una storia dinamica e umoristica sulla leggendaria squadra di tifosi ed il loro viaggio pieno di caos e situazioni indimenticabili. Mentre venerdì, alle ore 18, sarà proiettato il film d'avventura per le famiglie Coco ed i fantasmi.
1: Previsioni del tempo.
0: Per oggi in Croazia si prevede un tempo parzialmente soleggiato, nel sud del paese con nuvolosità variabile nella seconda parte della giornata, possibili deboli piogge in alcune zone, nebbia localizzata nell'entroterra al mattino, vento per lo più debole, da nord a moderato, da sud-ovest, sull'Adriatico al mattino bora localmente moderata, localmente forte invece ai piedi di Velebit, poi vento da sud-ovest e nord-ovest. Temperature massime giornaliere previste tra i 15 ed i 20 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per essere stati anche oggi con noi. Io sono Elisa e vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Lussino. Buona giornata.
2: Il notiziario
3: sul 92.8 MHz.
4: Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. Come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, io sono Elisa e vi auguro un cordiale benvenuto all'ascolto delle notizie in lingua italiana di Radio Lussino. Ieri sera, presso la Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Lussin Piccolo, in occasione della Festa della Mamma, è stata inaugurata la mostra dei lavori degli alunni intitolata La mia mamma. Si tratta di una mostra realizzata dagli studenti della scuola elementare Maria Martinolic che, attraverso ritratti ed interpretazioni artistiche delle proprie madri, hanno espresso emozioni, ricordi ed il legame speciale tra madre e figlio. Questa è stata la terza esposizione della sezione pittorica della scuola, guidata dalla pittrice accademica ed insegnante di educazione artistica Ružica Nemeth, dopo le precedenti mostre Arte, Mare, Vele e Pesciolino d'Oro. Nell'ambito del progetto Jazz nelle scuole, il Festival internazionale Jazz Time Fiume organizza anche quest'anno laboratori interattivi attraverso i quali rinomati musicisti avvicinano gli alunni delle scuole elementari alla musica jazz. Come parte del programma educativo, oggi si terrà un laboratorio Lussin Piccolo presso la scuola elementare Maria Martinolic. Gli studenti avranno l'opportunità di conoscere il mondo del jazz attraverso un programma interattivo della durata di un'ora. Il laboratorio sarà guidato da 3 musicisti di spicco, Spartako Crnjarić, Tonči Grabušić e Damjan Grbac. Gli organizzatori sottolineano che l'obiettivo è avvicinare i giovani ad una musica al di fuori dei circuiti commerciali ed incoraggiarli a esplorare diversi stili musicali. Nell'ambito del progetto CRAS, Risorse Carsiche, Analisi e Sistema, gli studenti della scuola elementare Maria Martinolic hanno presentato i risultati della loro ricerca alla conferenza finale tenutasi dal 7 al 9 maggio a Comisa, sull'isola di Lissa. La ricerca riguardava la sensibilità delle falde acquifere insulari ai cambiamenti climatici, alle variazioni stagionali e agli impatti antropici. L'obiettivo del progetto era anche educare i giovani alla gestione sostenibile delle risorse idriche. Gli studenti hanno avuto modo di conoscere anche il lavoro dei partner della scuola superiore Antun Matijašević Karamaneo di Lissa e del ginnasio Dr. Mate Ujević di Imotski. Vi ricordiamo che è in corso la settimana della Croce Rossa. Oggi alle ore 17 presso la Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Lussin Piccolo si terrà una conferenza intitolata Eroe del Web, dedicata alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. L'incontro sarà condotto da Adela Maricic, agente di polizia per i minori e per la criminalità della stazione di polizia locale. Domani, giovedì, sono previsti 2 importanti eventi. Al mattino, presso la scuola elementare Maria Martinolic, si terrà la cerimonia ufficiale di accoglienza dei bambini di prima elementare, nella quale verranno accolti come soci della Croce Rossa. Alle ore 17, presso la Biblioteca Civica, si svolgerà una conferenza sulla sicurezza nell'utilizzo di Internet da parte dei bambini e sulla protezione delle moderne forme di abuso. Cari cittadini, siete invitati da parte della Croce Rossa locale a partecipare venerdì dalle ore 10 alle ore 12 presso la piazza principale di Lussin Piccolo ai controlli gratuiti della pressione arteriosa e della glicemia, accompagnati da un'esercitazione dimostrativa di salvataggio in mare. Inoltre, la società cittadina della Croce Rossa Lussignana informa tutti i futuri conducenti delle zone di Lussino e Cherso che alla fine di giugno, presso la loro sede, si terrà un corso di primo soccorso per persone ferite durante gli incidenti stradali. Il corso costituisce una parte obbligatoria del programma dell'autoscuola per ottenere la patente di guida. Per partecipare, i candidati devono essere già iscritti ad un'autoscuola. Il Rotary Club di Lussin Piccolo ha pubblicato il bando per l'assegnazione degli aiuti del fondo Raymond Prague Ivancic. Il fondo è destinato a bambini gravemente malati o con difficoltà nello sviluppo ed ai bambini provenienti da condizioni sociali particolarmente difficili dell'area di Lussin Piccolo fino ai 18 anni di età. L'importo complessivo degli aiuti ammonta a 6.000 euro e le candidature sono aperte fino al 31 maggio. Giovedì alle ore 20, presso il Palazzo Moise di Cherso, si terrà una conferenza intitolata «La città come corpo, il corpo della città». La conferenza sarà tenuta dal professor Nicola Petkovic del Dipartimento di Studi Culturali della Facoltà di Filosofia di Fiume, che, attraverso la visione del filosofo Frane Petric, riflette sulla possibilità di una città felice nel mondo contemporaneo. Il programma si svolge nell'ambito del ciclo Uniri per i cittadini di Cherso. Il giorno 15 maggio a Lussin Piccolo si celebrerà la giornata di Posidonia, manifestazione dedicata alla tutela delle praterie marine fondamentali per la salute dell'Adriatico. Il programma si svolgerà nel corso della giornata di venerdì. L'avvenimento principale serale avrà luogo presso il Museo della Possiomeno dalle ore 18.30. I visitatori potranno assistere a una mostra di fotografie subacquee, laboratori per bambini, una conferenza specialistica e dalla prima di un film di animazione. Il programma si concluderà alle ore 20.30 con il laboratorio Wine and Paint. Al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo, oggi alle ore 19, è in programma la proiezione del documentario lungometraggio Perast, nave ferita, degli autori Paola e Jelo Jušić Jr. Il film racconta la forte storia della leggendaria nave della Jadrolinija Perast, costruita nel 1962 proprio nel cantiere navale di Lussin Piccolo. L'ingresso alla proiezione è gratuito. Nell'ambito del programma Mese del Cinema Croato, al Cinema di Lussin Grande, questa settimana saranno proiettati due grandi successi cinematografici nazionali. Giovedì, alle ore 20, è in programma il film ZG80, una storia dinamica ed umoristica su una leggendaria squadra di tifosi ed il loro viaggio pieno di caos e situazioni indimenticabili. Mentre venerdì, alle ore 18, sarà proiettato il film d'avventura per le famiglie Coco ed i fantasmi. Gentili ascoltatori, grazie per essere stati anche oggi con noi. Io sono Elisa e vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Lussino. Buon proseguimento di giornata.
2: Il notiziario
3: sul 92.8 MHz.
4: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici.
1: Le previsioni del tempo di domani. aumento graduale della nuvolosità da sud-ovest, ma nelle zone centrali ed orientali il tempo rimarrà prevalentemente soleggiato. Da mezzogiorno in poi saranno previste piogge sparse e leggere nell'Adriatico settentrionale e nel Gorski Kotar. In alcune zone rovesci più intensi con temporali, soprattutto in serate e di notte sull'Adriatico, lungo la costa e nelle zone un po' più centrali. Vento da debole a moderato da sud e sud-ovest a est e sud-est. Nell'Adriatico settentrionale, vento da moderato a forte proveniente da sud, che in serata virerà improvvisamente diventando ancora più forte da sud-ovest. In Dalmazia, vento da debole a moderato da sud e sud-ovest. Da mezzogiorno in poi, vento da sud in graduale intensificazione. Temperature minime mattutine tra 1 e 6 gradi, nell'Adriatico tra 9 e 14. Temperature massime giornaliere previste per lo più tra i 16 ed i 21 gradi.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, io sono Elisa e vi auguro un cordiale benvenuto all'ascolto delle notizie in lingua italiana di Radio Lussino. Ieri sera, presso la Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Lussin Piccolo, in occasione della Festa della Mamma, è stata inaugurata la mostra dei lavori degli alunni intitolata La mia mamma. Si tratta di una mostra realizzata dagli studenti della scuola elementare Maria Martinolic che, attraverso ritratti ed interpretazioni artistiche delle proprie madri, hanno espresso emozioni, ricordi ed il legame speciale tra madre e figlio. Questa è stata la terza esposizione della sezione pittorica della scuola, guidata dalla pittrice accademica ed insegnante di educazione artistica Ružica Nemeth, dopo le precedenti mostre Arte, Mare, Vele e Pesciolino d'Oro. Nell'ambito del progetto Jazz nelle scuole, il Festival internazionale Jazz Time Fiume organizza anche quest'anno laboratori interattivi attraverso i quali rinomati musicisti avvicinano gli alunni delle scuole elementari alla musica jazz. Come parte del programma educativo, oggi si terrà un laboratorio Lussin Piccolo presso la scuola elementare Maria Martinolic. Gli studenti avranno l'opportunità di conoscere il mondo del jazz attraverso un programma interattivo della durata di un'ora. Il laboratorio sarà guidato da tre musicisti di spicco, Spartako Crnjaric, Tonči Grabušić e Damjan Grbac. Gli organizzatori sottolineano che l'obiettivo è avvicinare i giovani ad una musica al di fuori dei circuiti commerciali ed incoraggiarli a esplorare diversi stili musicali. Nell'ambito del progetto CRAS, Risorse Carsiche, Analisi e Sistema, gli studenti della scuola elementare Maria Martinolic hanno presentato i risultati della loro ricerca alla conferenza finale tenutasi dal 7 al 9 maggio a Comisa, sull'isola di Lissa. La ricerca riguardava la sensibilità delle falde acquifere insulari ai cambiamenti climatici, alle variazioni stagionali e agli impatti antropici. L'obiettivo del progetto era anche educare i giovani alla gestione sostenibile delle risorse idriche. Gli studenti hanno avuto modo di conoscere anche il lavoro dei partner della scuola superiore Anton Matijašević Karamaneo di Lissa e del ginnasio Dr. Mate Ujević di Imotski. Vi ricordiamo che è in corso la settimana della Croce Rossa. Oggi alle ore 17 presso la Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Lussin Piccolo si terrà una conferenza intitolata Eroe del Web, dedicata alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. L'incontro sarà condotto da Adela Maricic, agente di polizia per i minori e per la criminalità della stazione di polizia locale. Domani, giovedì, sono previsti due importanti eventi. Al mattino, presso la scuola elementare Maria Martinolic, si terrà la cerimonia ufficiale di accoglienza dei bambini di prima elementare, nella quale verranno accolti come soci della Croce Rossa. Alle ore 17, presso la Biblioteca Civica, si svolgerà una conferenza sulla sicurezza nell'utilizzo di Internet da parte dei bambini e sulla protezione delle moderne forme di abuso. Cari cittadini, siete invitati da parte della Croce Rossa locale a partecipare venerdì dalle ore 10 alle ore 12 presso la piazza principale di Lussin Piccolo ai controlli gratuiti della pressione arteriosa e della glicemia, accompagnati da un'esercitazione dimostrativa di salvataggio in mare. Inoltre, la società cittadina della Croce Rossa Lussignana informa tutti i futuri conducenti delle zone di Lussino e Cherso che alla fine di giugno, presso la loro sede, si terrà un corso di primo soccorso per persone ferite durante gli incidenti stradali. Il corso costituisce una parte obbligatoria del programma dell'autoscuola per ottenere la patente di guida. Per partecipare, i candidati devono essere già iscritti ad un'autoscuola. Il Rotary Club di Lussin Piccolo ha pubblicato il bando per l'assegnazione degli aiuti del fondo Raymond Prag Ivancic. Il fondo è destinato a bambini gravemente malati o con difficoltà nello sviluppo ed ai bambini provenienti da condizioni sociali particolarmente difficili dell'area di Lussin Piccolo fino ai 18 anni di età. L'importo complessivo degli aiuti ammonta a 6.000 euro e le candidature sono aperte fino al 31 maggio. Giovedì alle ore 20, presso il Palazzo Moise di Cherso, si terrà una conferenza intitolata «La città come corpo, il corpo della città». La conferenza sarà tenuta dal professor Nicola Petkovic del Dipartimento di Studi Culturali della Facoltà di Filosofia di Fiume, che, attraverso la visione del filosofo Frane Petrich, riflette sulla possibilità di una città felice nel mondo contemporaneo. Il programma si svolge nell'ambito del ciclo Uniri per i cittadini di Cherso. Il giorno 15 maggio a Lussin Piccolo si celebrerà la giornata di Posidonia, manifestazione dedicata alla tutela delle praterie marine fondamentali per la salute dell'Adriatico. Il programma si svolgerà nel corso della giornata di venerdì. L'avvenimento principale serale avrà luogo presso il Museo della Possiomeno dalle ore 18:30. I visitatori potranno assistere a una mostra di fotografie subacquee, laboratori per bambini, una conferenza specialistica e dalla prima di un film di animazione. Il programma si concluderà alle ore 20:30 con il laboratorio Wine and Paint. Al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo, oggi alle ore 19 è in programma la proiezione del documentario lungometraggio Perast, nave ferita, degli autori Paola e Jelo Jušić Jr. Il film racconta la forte storia della leggendaria nave della Jadrolinija Perast, costruita nel 1962 proprio nel cantiere navale di Lussin Piccolo. L'ingresso alla proiezione è gratuito. Nell'ambito del programma Mese del Cinema Croato, al Cinema di Lussin Grande, questa settimana saranno proiettati due grandi successi cinematografici nazionali. Giovedì, alle ore 20, è in programma il film ZG80, una storia dinamica ed umoristica su una leggendaria squadra di tifosi ed il loro viaggio pieno di caos e situazioni indimenticabili. Mentre venerdì, alle ore 18, sarà proiettato il film d'avventura per le famiglie Coco ed i fantasmi. Le previsioni del tempo di domani. Aumento graduale della nuvolosità da sud-ovest, ma nelle zone centrali ed orientali il tempo rimarrà prevalentemente soleggiato. Da mezzogiorno in poi saranno previste piogge sparse e leggere nell'Adriatico settentrionale e nel Gorski Kotar. In alcune zone rovesci più intensi con temporali, soprattutto in serate e di notte sull'Adriatico, lungo la costa e nelle zone un po' più centrali. Vento da debole a moderato da sud e sud-ovest a est e sud-est. Nell'Adriatico settentrionale, vento da moderato a forte proveniente da sud, che in serata virerà improvvisamente diventando ancora più forte da sud-ovest. In Dalmazia, vento da debole a moderato da sud e sud-ovest. Da mezzogiorno in poi, vento da sud in graduale intensificazione. Temperature minime mattutine tra 1 e 6 gradi, nell'Adriatico tra 9 e 14. Temperature massime giornaliere previste per lo più tra i 16 ed i 21 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per essere stati anche oggi con noi. Io sono Elisa e vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Lussino. Buon proseguimento di giornata.
2: Il notiziario
3: sul 92.8 MHz.